E adesso, accompagnato dal Polaio Filarmonico Provenziale, lo vamos a interpretare il compleanno. Allora, andiamo, 1, 2, 1, 2, 3, 4.